Adili, se hanno in dalla rua bengira tu telefone ba famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Adili, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega ka velocira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

0: senti il sabor to tukurua lorai. Radio Liberdade, sen loresin lima pontu walu megahertz.
1: Okay, then I'm going to drama who's the Coco Saninian, gonna be a fetonomane, hikbi, to reprevene violencia. Non è drama di nell'ora, una ita per tu qui, del una minuto tolo nulore sing lima, da manena fatting haunia, meridiac mriac solana fatting, norona dig did be the boat sira hotu, nos besira neve maca servizio hella, quida runa fatting the boat sir nyang, no iterona una drama, dura son binti 8 minutos, non è tu in mezzo l'orita boat sira borona la musica, husi dewi persi, con il titolo Inda Bada Waktunia, no husi aziu fito. Korlaksi, honi titulu Ita Paraona.

Ita gusta halima games? Top up voce game agora fasilitan li husigames.tl. Ita ni jona jogos favoritu. Husi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, husi PUBG, no voce game sila selutan, ototu ihadet games.tl. Fasil, lais no siguro. Top up voce games? Kita haluan visita games.tl.

Ie, senti il sapore. To tukurua lo rai. Radio Libertad. Se non lo resti in Lima, pontu walu.

Hola Dili, se hanno in dalla rua banghirata telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Adili, se hanno in dalla rua bengira tu telefone ba familia, collega ka velocira, stop hanno in bara. Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa activa pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

0: Aurora. Hafanon e Romandade. Segunda to sexta, Tucunen to Tucualo. Prepara itania energia a tu simu loron fong. Radio Liberdade, Sianolo Restin Lima, Pontualu, Mega Home.
1: Rona lain sira la senti ita, iha oras ida liona, iha programa Aurora. Na fating ho hau desi, ita pronto na tu halo itania lorong oinsa dia kliu. Hader, dada is, relax, simu itania lorong fong ho kontenti

Ita gusta halima games? Topap voce game agora fasilitan li HusiGames.tl. Ita ni jona jogos favorito. Husi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, Husi PUBG, no voce games sila selutan, hototo ihadet games.tl. Fasil, lais no siguro. Topap voce games? Kita haluan visita games.tl.

Ita gusto halimar games? Top up voce game agora fasilitan li HusiGames.el. Ita ni jona jogos favorito. Husi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, Husi PUBG, no voce games sila selutan, ototo ihadet games.el. Fasil, lais no siguro. Top up voce games? Kita haluan visita games.el.